0: aspetta, mi compresa con la forma sulle mie prima persone. Mi piace un po' tu puoi dire in una persona.
1: Ma tanto ci sono stati tutti i vestiti che sono male.
2: Yeah.

0: Also schau mal.
1: Fai che si sia, ma come le chiamato autore, mi viene a fare l'altro, sta a fare un face, alle mie clienti che sta a fare un po' di più di un ghiaccio.